0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
3: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
3: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
3: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
3: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
3: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
3: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
3: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto le potesse dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E ciao. Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mario Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Mario Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Mario Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono abortire i figli come i sogni, mi sono guardato.

0: Sono le 8 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliergli spazio, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi, e in più è anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
0: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
1: Lo sporco, il per terra e...
2: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
0: Vorreste vivere qua anche da grandi?
1: No.
2: Io sì.
0: Perché?
2: Perché comunque secondo me è una bella zona, e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
0: Grazie a entrambe per
1: Prego.
0: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
1: Ci vediamo tra poco.
0: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
0: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre, e quindi...
0: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
0: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
0: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende, perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
0: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
0: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
0: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
0: Allora, Marighiera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
0: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
0: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
0: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
0: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
0: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
0: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
0: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
0: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
0: Anna.
7: Ci ho fatto.
0: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
7: Fanno guerre?
0: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
0: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
0: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
0: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
0: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Tono. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
0: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
1: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
0: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
0: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
0: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
1: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
0: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
1: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
0: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
0: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 9:02 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane. Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di

il Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si incontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente, tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie, che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
7: ciao.
1: E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E ciao. Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto un nome, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: apprezzo. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, tagliacorto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve-Stabia-Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti.

0: benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo, dal Polo Ragazzi 1 di Maiano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Che rapporto avete con questo quartiere?
1: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
2: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
0: ho dimenticata che volevo dire.
2: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
0: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Maiano?
2: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
0: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
0: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
0: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
0: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito, ho visto le tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, diciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

Tom Dooley, quella di Davy Crockett, sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
2: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
1: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata. Questa sera si apre anche il quinto turno di B, con la sfida tra Juve-Stabia e Cesena. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefede e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0, gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set, spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine, la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
1: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Ed è tutto dallo sport.

0: Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato il preludio della Carmen di Bizet. Buongiorno a tutti, qui in studio con me naturalmente Guido Barbieri, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E naturalmente anche Jacopo, ciao.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Carmen, ci collochiamo subito storicamente nel 1875 e siamo a Parigi. Il decennio che va dal 1870 al 1880 è interessantissimo e importantissimo poi per Parigi, perché succede veramente di tutto. Qualche flash storico, qualche coordinata molto veloce, importante perché comincia nel 1870 la famosa guerra franco-prussiana, che poi si risolse nella sconfitta di Sedan. Poi il bellissimo esperimento della... bellissimo, insomma, dipende dai punti di vista, della Comune di Parigi, di cui Max ebbe a dire: Parigi raggiante nell'entusiasmo della sua iniziativa storica, quale capacità questi parigini, i suoi martiri, hanno per urna il grande cuore della classe operaia. Un tentativo poi, tra l'altro, che durò lo spazio di un mattino, qualche mese. E poi, altra data importante, proprio il 1875, quindi lo stesso anno della Carmen di Bizet, l'anno delle famose leggi costituzionali che danno via praticamente alla Terza Repubblica francese, con il bicameralismo, quindi con le due camere del Senato e della Repubblica. Per quanto riguarda la città, Parigi si era espansa moltissimo attorno al 1875, infatti conta addirittura 2 milioni di abitanti, divisa già in 20 quartieri. Di questi 2 milioni di abitanti, 600.000 sono operai e manovali, cioè ci sono 5 stazioni ferroviarie che collegano la capitale con tutta la nazione, e in città si gira ancora a piedi. Più ricchi, soltanto i più ricchi ovviamente, hanno le carrozze con i cavalli. Pochissime le case che hanno l'accesso all'acqua corrente, solo una su 10 è collegata alla rete fognaria. Il riscaldamento è a carbone, l'illuminazione a gas o petrolio è soltanto per le vie principali della città. Benissimo, siamo entrati quindi nella capitale francese ed ora andiamo a scoprire meglio quali sono le coordinate storiche e le caratteristiche della Carmen con la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Carmen, o per meglio dire, l'opera delle contraddizioni. Opera comique scritta in francese e ambientata in Spagna con ritmi cubani. Forse è proprio questa varietà di ingredienti che ne fanno una delle opere francesi più conosciute al mondo. Per la censura, il soggetto è ispirato alla novella di Prosper Mérimée, che racconta le avventure della conturbante zingara Carmen e dello sventurato Don José, il tutto scritto in una cornice affrescata da contrabbandieri, zingare, toreri e passioni sfrenate, era troppo forte. Infatti, malgrado l'introduzione del personaggio di Micaela, portatore di tutti i valori cristiani del l'epoca, la prima non ebbe successo. Malgrado la sfortunata rappresentazione parigina, il teatro dell'opera di Vienna richiese l'opera per la sua stagione, ma al posto dei dialoghi recitati impose dei recitativi musicali. Bizet morì durante la lavorazione di questi e fu sostituito dal suo amico Perrault, che ne completò la composizione. L'opera venne conosciuta in tutto il mondo in questa seconda versione e per giunta tradotta in italiano, seguendo il criterio ottocentesco che il teatro musicale è per definizione in italiano. Dunque è solo verso la metà del secolo scorso che il pubblico ha iniziato a conoscere la vera Carmen, della quale comunque non esiste una versione definitiva, poiché lo stesso Bizet, prima di morire, mise mano più volte allo spartito.
0: Bene, eccoci tornati in studio. Allora, la prima domanda per Guido Barbieri.
1: Eccoci.
0: Parliamo di Carmen.
2: Per siamo il professore.
0: Per il professore, esatto, come lui ama farsi chiamare solitamente.
1: Moltissimo,
0: no?
1: Certo. Già il professore le fa le domande, ma comunque.
0: E stavolta invece invertiamo la regola. Dunque, Carmen, sì. Spagna, però siamo a Parigi. Come si spiega questo?
1: Siviglia addirittura.
0: Esatto.
1: Perché c'è

0: Proprio una collocazione ambientale molto precisa, precisa almeno dal punto di vista immaginario. Ma ci troviamo in Spagna per una ragione abbastanza curiosa in realtà, perché nonostante alcuni non siano d'accordo e poi vedremo come, la Carmen appartiene a un filone che nella seconda metà dell'Ottocento in Francia in particolare era generosissimo e fertilissimo, quello del cosiddetto esotismo musicale, cioè il tentativo da parte di compositori rigorosamente francesi e francofoni di attribuire, diciamo così, ai mondi altri, ai mondi lontani, ai molti favolosi, l'India, la Cina, ma anche la Spagna, tutti quei sentimenti, quegli atteggiamenti che la cultura nazionale non avrebbe mai potuto accettare. L'esotismo, insomma, è una specie di tentativo di lavare i propri sensi di colpa, no? Di una civiltà occidentale per la quale l'erotismo, non a caso esotismo ed erotismo, tutto sommato, sono molto vicini, la sensualità eccessiva, i sentimenti portati al parossismo non sono ammissibili e allora è molto più facile attribuirli alle civiltà lontane, più o meno selvagge, più o meno primitive. E si chiederà, ma la Spagna allora che cosa c'entra con l'India o con la Cina di maniera? Beh, un po' c'entra perché, nonostante Spagna e Francia siano divise soltanto da una catena montuosa, in realtà per un parigino la Spagna dell'Ottocento era veramente un mondo altro, esotico e diverso. E c'è una lunghissima tradizione da questo punto di vista, che passa naturalmente per Bizet, ma interessa, non so, un compositore come Massenet, come Saint-Saëns, ma arriva via via sino a Ravel e addirittura a Debussy. C'è chi in realtà, dicevo prima, non è affatto d'accordo sul fatto che la Carmen in realtà appartenga a questo filone dell'esotismo musicale, e questo signore si chiama Fedele D'Amico, uno dei maggiori critici musicali italiani e musicologi anche naturalmente, che sostiene come in realtà dal punto di vista di Bizet la Spagna è soltanto un ambiente, né più e né meno di un ambiente, che gli serve per disegnare il contrasto tra due coppie, come tra poco vedremo. Da una parte la coppia formata da Don José e Micaela, ovvero sì, i personaggi fortemente attaccati alla tradizione in un certo senso, ai costumi morali della fedeltà, dell'amore per la famiglia e via di seguito, e dall'altra parte la coppia invece Carmen e Scamillo, che rappresentano invece il principio vitalistico, il principio della esplosione dell'erotismo e della vitalità e della trasgressione. Ecco, da questo punto di vista allora la Carmen sarebbe semplicemente ambientata a Siviglia perché è un buono sfondo lontano, non familiare, per dipingere in realtà un contrasto che è di carattere morale tra due coppie opposte di personaggi.
1: Ecco, proprio a proposito di Siviglia, volevo riportarvi l'opinione di un scrittore andaluso contemporaneo che si chiama Antonio Muñoz Molina, che sostiene polemicamente che l'immagine che abbiamo di Siviglia e di tutta l'Andalusia è soltanto un'invenzione dei letterati romantici. Proprio in un'epoca in cui i viaggi fuori dall'Europa erano difficili e avventurosi, l'estremo sud della Spagna si trovò suo malgrado a ricoprire il ruolo di angolo più esotico dell'Europa, appunto. E sempre Molina sostiene che alla fine la fantasia è diventata tanto potente che è stata interiorizzata dagli stessi andalusi, che si sforzano di adeguarsi al modello letterario di se stessi. Quindi, secondo questo scrittore, in realtà Siviglia sarebbe un pochino l'immagine, cioè gli abitanti di Siviglia avrebbero un'immagine loro stessi idealizzata, appunto, della città. Ma torniamo al centro della nostra puntata, e quindi è il momento di cominciare a parlare della nostra Carmen. Abbiamo citato così dei nomi. Jacopo, chi sono?
2: Allora, la scena di Carmen, appunto, si apre su una piazza di Siviglia. In questa piazza ci stanno dei brigadieri che stanno così oziando, stanno guardando, commentando le persone che passano. No, guarda quello come si è vestito, guarda quello come cammina strano. A un certo punto in questa piazza fa il suo ingresso una ragazza. Una ragazza, si dice nel caso che sia con una treccia bionda, di solito viene disegnata così dai registi, questo vestitino azzurro, il grembiulino, la classica brava ragazza, come se fosse appena uscita da un convento, una sorta di Lucia Mondella spagnola. Allora cosa succede? Questa ragazza si avvicina ai brigadieri e domanda di Don José: io sto cercando Don José, gli devo parlare. Ah, non è qui, passa più tardi, che quando sarà montata la guardia lo troverà. E va bene, i brigadieri cercano di voler far restare la ragazza lì da loro, e invece la ragazza, impaurita perché timorata di Dio, scappa. Questa ragazza è Micaela, però noi ancora non lo sappiamo, quindi ve lo dico dopo che è Micaela. C'è il cambio della guardia, quindi questo coro di bambini che scimmiotta le mosse dei soldati, e a questo punto fa il suo ingresso Don José, che è appunto il brigadiere, insomma un brigadiere, insieme a Zuniga, che è l'altro soldato che fa la guardia con lui. Don José si domanda cosa sia un certo edificio all'interno di questa piazza. È la manifattura dei tabacchi. Suona una campana e tutti quanti gli uomini della città di Siviglia accorrono davanti al portone della manifattura per aspettare le sigaraglie che escono. E quindi ci sta questa fuoriuscita di Eros, perché vedi queste donne un po' svestite che fumano il sigaro, tutte quante che si vanno ad accoppiare con i vari abitanti abitanti della città, ma manca una sigaraia. È Carmen. Appunto, tutti quanti si domandano dove è Carmen, la Carmenzita, e lei esce. A questo punto tutti quanti gli uomini le si gettano ai piedi perché tutti quanti sono innamorati di lei, e lei inizia a cantare questa, appunto, quest'aria famosissima, La Banera, appunto, nel quale lei ci racconta come vede l'amore. L'amore è un uccello ribelle che nessuno riesce ad addomesticare. Se io ti amo, peggio per te, ma se te mi ami, io neanche ti guardo in faccia.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la famosa aria Habanera e abbiamo ascoltato un Trisdassi, vero?
1: Certo, abbiamo ascoltato nell'ordine Maria Callas, Tatiana Troianos Troianos,
2: che dir si
1: il fato
2: voglia.
1: Deciderà come sarà, e Anna Moffo. Tre voci differenti, tre interpretazioni diverse.
2: Completamente differenti. E tra l'altro per una aria, chiamiamola così, un pezzo chiuso, insomma, anche
1: una
2: proprio
1: canzone,
2: aria, magari
1: sì,
2: non è il caso di definirla, che Bizet non voleva assolutamente scrivere, non avrebbe mai voluto scrivere, perché durante le prove piuttosto laboriose di quest'opera, perché allora Bizet era ancora molto giovane, non aveva una grande esperienza, aveva alle sue spalle tre opere, non tutte poi di gran successo, il direttore del teatro dell'Opera Comique non si fidava assolutamente di lui, né tantomeno del soggetto, che riteneva un po' troppo esagerato anche per il pubblico dell'Opera Comique. Insomma, durante le prove estenuanti, la prima interprete della Carmen chiese per 10 volte a Bizet di riscrivere il primo atto.
1: Ecco.
2: Alla fine, proprio per venire incontro alle esigenze di questa interprete, Bizet si rassegnò a prendere, tra l'altro, la melodia di una canzonetta popolare molto diffusa e conosciuta nella Parigi del tempo, e su quella ha scritto la sua Habanera. Che, insomma, quindi è un po' un cedimento, non è esattamente quello che Bizet davvero voleva per la sortita poi di Carmen, no? Sulla scena. E quindi questa specie di ripetitività un po' esasperante della Habanera, no? È dovuta al fatto che l'origine, insomma, è della musica d'uso, della musica popolare del tempo. Al di là di questo, però, quel che fece veramente la forza della Carmen quando uscì, successo o non successo, poi si è detto insuccesso, ma forse non è poi così tanto vero, fu dovuto sicuramente alla voce limpidamente di mezzo soprano grave della prima interprete, per l'appunto. E questo fascino della voce di mezzo soprano è intimamente connesso alla sensualità di Carmen. Infatti, nei tre esempi che abbiamo appena ascoltato, in fondo, nonostante forse le cantanti più famose siano la Callas e la Moffo, però entrambe, l'avete sentito, nel passaggio dal registro grave, medio e acuto, cambiano fatalmente il colore, la densità, la qualità della voce. Non riescono, insomma, a mantenere la voce uniforme in tutti i registri, perché sono voci di soprano, brave, non brave, questo non è importante. E forse il frammento migliore, almeno secondo me, è stato quello centrale di Tatiana Troianos, che ha invece, o Troianos appunto, che ha invece una morbidezza di voce, un calore, una uniformità, no? Di registro, che secondo me è la più persuasiva di tutte.
1: Sono d'accordo. Adesso continuiamo. Tutti quanti gli uomini ascoltano Carmen, pendono dalle sue labbra, tranne uno, Don José. A questo punto Carmen prende un fiore, una rosa che ha appunto nel petto, e gliela getta. Dopodiché risuona la campana, tutte quante entrano, la piazza si spoglia. No, non si spoglia, la piazza si svuota.
2: È un lapsus,
1: è un lapsus
2: molto significativo.
1: Molto significativo. È Carmen. Don José è rimasto solo, dice: ah, che sfrontatezza, che questa donna che arriva, prende, ti lancia i fiori, come si permette. Arriva Michela, mi ha dato vostra madre per mandarvi questa borsa con un po' di soldi, per mandarvi un bacio, quindi adesso vi devo dare questo bacio in attesa che voi torniate da vostra madre, che lei vi aspetta. Ah, mia madre, che bello, gli voglio bene, di qua di là. A un certo punto, vabbè, Michela, avendo compiuto la sua missione di aver dato questa borsa con i soldi e il bacio da madre, quindi in fronte rigorosamente, ma Don José se ne va.
0: Aspetta, però diciamo chi è Michela a questo punto, ce l'avevi promesso prima.
1: Ah, giusto, Michela. Michela è una ragazza del villaggio di Don José,
0: semplicemente,
1: che era stata promessa in sposa a Don José dalla madre. Insomma, la madre aveva organizzato tutta questa manovra,
0: questo inciucio.
1: Se ne va Michela, si sentono delle grida che vengono dalla manifattura dei tabacchi, perché c'è stata una rissa nella quale era coinvolta anche Carmen, e quindi escono tutte quante queste donne ed esce anche Carmen, che ha ferito appunto una delle sigaraie, e quindi viene fatta arrestare e viene consegnata a Don José. Dice: adesso te tienila qua, andiamo a prendere l'ordine per portarla in carcere, intanto te vedi che non scappi. Naturalmente lei inizia a circuire, nel vero senso della parola, Don José, gli gira intorno, canta una canzone, lo stuzzica, diciamo. Fatto sta che lui, perché l'uomo è uomo, quindi alla fine e ci casca, e quindi libera Carmen. I soldati, vedendo che Carmen è stata appunto è libera, con un marching, cioè con un giochetto praticamente, lui la slega, lei, mentre gli altri soldati la stanno accompagnando in carcere, fa finta di liberarsi, dà una spinta a questi soldati e scappa. Comunque Don José viene arrestato e viene portato in carcere, e così si conclude il primo atto.
0: Benissimo, allora interrompiamoci soltanto un attimo per capire cos'altro succedeva nel 1875.
3: Nel 1875 viene rappresentata all'Opéra Comique di Parigi la Carmen di Bizet. Nello stesso anno, in medicina viene utilizzato per la prima volta il termine bacillo. Ad Olimpia viene rinvenuta la famosissima scultura di Prassitele, Hermes. La Nestlé inventa il primo cioccolato da bere. Un terremoto in Colombia e Venezuela provoca 16.000 morti. Nasce lo scrittore Thomas Mann.
0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, qui e lì abbiamo buttato là questa espressione, opéra comique. Cosa significa?
2: Significa un sacco di cose diverse, come sempre succede. Sbagliatissimo tradurla opera comica, perché di comico, del resto, la Carmen, che cosa mai avrà? Assolutamente
1: nulla.
2: Niente, nemmeno un personaggio.
1: L'ironicità del destino.
2: Ecco, forse questa a volerla proprio tirare per i capelli. In realtà, l'opera comique è un genere teatrale tipicamente francese che nasce, adesso non voglio farla troppo sul, buttarla troppo sul professorale, ma insomma all'inizio del 1715 grosso modo, uno spettacolo che nasce per il divieto di portare sulla scena i dialoghi, e cioè i personaggi nell'opera comica antica potevano soltanto parlare al pubblico, non tra di loro, tanto che nella prima opera comica c'era una cosa piuttosto buffa, in cima al palcoscenico venivano messi due putti, due piccoli cupidi che tendevano come nelle didascalie, no, delle comiche, diciamo così, tendevano una specie di lenzuolo sul quale era scritto il dialogo tra i personaggi, che quindi risultava un dialogo muto che gli spettatori guardavano, leggevano, ma che nessuno in realtà interpretava. Una forma abbastanza curiosa di spettacolo popolare. Poi piano piano questi dialoghi scritti diventano dialoghi parlati, e quindi nell'opera comica verso la fine del Settecento ci sono Philidor, Monsigny, Grétry, insomma una serie di compositori che si occupano di dare un po' di sviluppo a questo genere, e l'opera comica diventa una commedia con i dialoghi parlati interrotti di tanto in tanto da dei numeri musicali, un po' come
1: un musical.
2: Il musical, ecco, quello, il musical americano, la Broadway, diciamo così, degli anni 30-40, eccetera eccetera. Genere tipicamente francese, che non ha praticamente, diciamo così, modelli in Europa, se non quello nel cosiddetto Singspiel tedesco, che è fatto più o meno allo stesso modo, anche se ha ovviamente un carattere diverso. Perché Carmen appartiene all'opera comica? Semplicemente perché viene rappresentata dentro il teatro dell'opera comica di Parigi, dove vigeva questo tipo di convenzione, ma che aveva ormai perduto completamente i suoi legami, diciamo, con lo spettacolo leggero, con lo spettacolo popolare, ed era diventato uno spettacolo diciamo sì un po' meno ambizioso di quello che si faceva all'Opera di Parigi, ma sostanzialmente perché all'Opera di Parigi ci andava l'aristocrazia, ci andava, diciamo, la classe colta borghese, mentre al teatro dell'Opera Comique ci andava, diciamo, la classe medio-bassa, quindi aveva una composizione sociale un pochino inferiore, ma per il resto, come la Carmen dimostra, appunto di comica non era rimasto più nulla.
1: Nel secondo atto sono passati un po' di mesi e siamo in una taverna vicino Siviglia, e Carmen sta aspettando Don José, perché Don José proprio quella sera verrà liberato e quindi lo sta aspettando. Quindi ci saranno delle danze, c'è una festa, insomma, in questa taverna la gente si teneva allegra ballando. Così a un certo punto fa il suo ingresso nella scena Escamillo. Chi è Escamillo? È un torero famosissimo, diciamo è come se oggi entrasse Leonardo DiCaprio dentro ad un in un ristorante, tutti gli chiedono l'autografo. Uguale succede in questa scena con Escamillo.
4: Messieurs les officiers, je vous

E Scamiglio se ne va, però prima di andarsene è incuriosito da Carmen, perché Carmen conquista tutti quanti gli uomini, e quindi dice a Carmen che il prossimo toro che ucciderà lo dedicherà a lei. Se ne vanno tutti quanti e rimangono nella taverna Mercedes, Fraschita, sono due zingari con Carmen, insieme a Remendado e a Dancaire, che sono due banditi. Praticamente dicono: oh, noi questa sera partiamo, che abbiamo delle merci di contrabbando, le andiamo a vendere, vieni con noi Carmen. No, no, io devo aspettare qui Don José. Ah, va bene, ok, se ne vanno. Arriva Don José, quindi Carmen inizia a danzare, iniziano insomma questa scena di seduzione, e proprio nel momento in cui stanno per concludere si sente la tromba, una tromba che è il richiamo che viene dalla caserma, cioè è l'ora di rientrare per tutti quanti i soldati. Quindi Don José sta per andare e Carmen dice: ma come, io ti ho aspettato, sono mesi che ti aspetto e te adesso te ne vuoi andare? Ah, vuol dire che te non mi ami? Ah, no, non è vero, ti amo. No, non è vero, vattene via, non ti voglio più vedere. A un certo punto Carmen: io ti amo perché il fiore che te mi hai gettato è rimasto con me tutti questi mesi in prigione, l'ho adorato, me lo sono tenuto sul cuore. Carmen, io ti amo, ti amo, ti amo.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre su Radio Jeans, sì, Regins, la francese, su Radio Jeans, Carmen Je T'aime. Abbiamo appena ascoltato infatti l'aria del fiore di Don José.
1: E già, dopo aver ascoltato quest'aria, vengono un sacco di dubbi in realtà su quale sia l'origine, quale sia la collocazione stilistica di Carmen, no? O Carmen, che dir si voglia. Tra l'altro questo nome, che che è di Mérimée, lì non c'entra Bizet, non c'entrano neanche Meillac e Halévy, che sono i librettisti, poi non l'abbiamo forse ancora detto. Beh, Mérimée ha dato alla donna demone questo nome proprio nel senso proprio del termine, Carmen come canto, un canto incantatore, un canto ipnotico, un canto magico, no? È il canto che porta alla perdita dei sensi, letteralmente, no? E quindi autorizza un po' la visione di questa Carmen demone in qualche modo, più che Carmen cantrice della libertà, no? Perché in Mérimée le cose sono un po' miste, no? Da un lato Carmen è l'incantatrice di uomini, dall'altra è anche la donna che rivendica per se stessa la libertà al di sopra di tutto. E di questi due aspetti, in fondo, Bizet e Meillac e Halévy traggono forse più il primo che il secondo. Perché alla fin fine Carmen si sacrifica, diciamo così, sacrifica la propria vita, non tanto per amor della libertà, ma quasi contro Don José e pensando comunque ad Escamillo. Escamillo che peraltro nella novella di Mérimée quasi non c'è, c'è per la verità, ha un altro nome, ma non ha un ruolo assolutamente importante. E allora questa definizione di donna più demoniaca che cantrice della libertà ci riporta a una radice molto precisa dal punto di vista vocale che esce fuori anche dall'aria di Don José, perché qui si canta, è come se si canta, c'è una grande espansione di canto lirico. E allora la parola chiave per capire Carmen non è tanto comique o opera comique, ma opera lyrique, che era tra l'altro un altro genere molto diffuso nella Francia dal primo Ottocento e che era proprio l'opera cantabile per eccellenza, dove non c'erano i recitati, dove l'espansività, no, appunto lirica del canto era massima. E questo non ci può far che ricordare che in fondo provate a immaginare quest'aria La Fleur in italiano, per esempio, fuori dal suo contesto, potrebbe sembrare benissimo un'aria del Medio Verdi o del Tardo Bellini, qualcosa del genere. E allora l'opera italiana è nella testa di Bizet, no? È sempre lì, è sempre nella testa di Bizet e fa il lavoro che deve fare.
0: E proprio a proposito di Italia, vorrei tornare velocemente sul motivo dell'esotismo spagnolo in Francia, perché proprio un pittore italiano, Boldini, che si era trasferito in Francia proprio all'epoca, qualche anno prima, insomma, più che altro della Carmen di Bizet, e abbiamo due quadri che sono molto interessanti, sono rispettivamente La Serenata, chiamata anche un titolo inglese forse più noto, a Guitar Player, e poi anche Il Matador. Ecco, entrambi questi quadri molto simili, poi tra l'altro ci sono due personaggi che sono simili praticamente in entrambi i quadri per costume, per fisionomia e anche per atteggiamento, cioè la donna in con la mantiglia di pizzo nero seduta di profilo che sorregge appunto una chitarra, e poi dall'altra parte c'è il torero vestito per la corrida che le sta davanti appollaiato sul tavolo, un po' diciamo così, in una posa un po' sguagliata,
2: con fare sornione,
0: esatto,
2: diremmo a Roma.
0: E quindi si contrappone questa grazia frivola della suonatrice all'aria strafottente del matador. E appunto questo gusto per lo spagnolo fu dato a Boldini in realtà proprio durante il suo soggiorno francese e non prima, con diciamo l'entrata nella celebre Maison Goupil, che diciamo era questo Goupil, era un mercante che condizionò insomma per un po' di tempo il gusto della borghesia francese e i rapporti commerciali artistici fra Europa e Nuovo Continente. Ma torniamo alla nostra Carmen
2: quasi a volerlo stuzzicare, cioè proprio lo mette a spalle al muro. Lei in un certo senso un po' ci gode nel vederlo autodistruggersi piano piano a Don José, e lei continua a dire: non è vero, tu non mi ami perché sennò mi seguiresti. E lui: no Carmen, io ti amo. Ricominciano a litigare. Proprio nel momento in cui li sta per uscire dalla porta, si sente qualcuno che entra, ed è appunto il superiore di Don José, Zuniga o Morales, insomma uno dei due, non riesco mai a capire chi è nel primo atto e chi è nel secondo. Fatto sta, entra il suo superiore e lo vede insieme a Carmen, dice: ah ecco Carmen, hai preferito Don José a me. E si iniziano a battere a duello Don José e il superiore. Carmen richiama tutti i contrabbandieri, gli zingari, che catturano Zuniga, chiamiamolo Zuniga, basta, che catturano Zuniga, e quindi Don José è costretto a diventare un contrabbandiere. Infatti lei gli dice: dunque siete nostri? E lui dice: per forza.
3: Ritorno!

0: Ed eccoci tornati in studio. Abbiamo appena ascoltato il finale del secondo atto della Carmen e adesso vorrei sottoporre un attimo l'attenzione a cosa? Ad un problema che nella scheda abbiamo semplicemente accennato, ovvero quello della costituzione di recitativi a posteriori, no? Ad opera di Giraud.
1: Sì, sì, questa è una cosa che ha segnato, ahimè, anche devo dire la storia di Carmen, la storia teatrale, perché cosa succede? Succede che, come forse saprete, non lo so, ma comunque insomma Bizet muore alla 33esima rappresentazione della Carmen, il che significa che tanto un insuccesso poi non è stato.
2: No,
1: se si arrivò a 33
0: esatto.
1: rappresentazioni, perché si disse che il povero Bizet era morto di cuore per il dolore, per il successo della Carmen, ma è poco vero. Il destino piuttosto crudele, come usa dire, anzi, fece sì che il giorno prima di morire Bizet firmasse un contratto per l'esportazione della Carmen a Vienna, esattamente il giorno prima, e quindi non era poi così scontento, tutto sommato.
2: Se il forse maggior... è morto per la felicità.
1: Ecco, più che altro per la felicità. Sta di fatto che al di fuori di Parigi un'opera in quella forma non poteva uscire, non sarebbe stata capita, compresa, eccetera. I recitati in francese dovevano essere eliminati. Bizet avrebbe forse dovuto lui provvedere alla intonazione dei recitativi, e cioè a mettere la musica insomma al posto delle parole, ma appunto venne a mancare. Allora fu uno dei suoi amici più stretti, Ernest Giraud, per l'appunto, a prendersi questo faticoso incarico sulle spalle. Lui poi andò un po' oltre, perché cercò anche di riscrivere delle parti, modificò anche le parti dell'orchestra, insomma andò un po' oltre i suoi limiti. Sta di fatto che poi a Vienna l'opera andò in scena appunto con i recitativi musicati, quindi cantati, e poi questo fu il destino di Carmen un po' per buona parte del Novecento. Soltanto adesso, per fortuna devo dire, si è ritornati alla prassi di rieseguire la Carmen con le parti recitate in francese, tanto ci sono i sovratitoli e quindi tutti capiscono tutto oramai, perché i recitativi, i recitati non sono così un ornamento, un orpello, ma ci danno una forma di teatro popolare, per l'appunto, che l'intonazione invece in forma classica cancella completamente. Così come siamo abituati a vedere l'opera italiana, no? O l'opera russa, o l'opera inglese, tutta cantata, beh, quella non è la vera natura di Carmen.
2: Infatti.
1: Perché nel dialogo parlato, si affinano i caratteri, che invece nei recitativi musicati vengono un pochino a smarrirsi. Allora, io personalmente, per esempio, amo molto di più la Carmen con le parti recitate, quella vera, che non con le parti cantate, che poi non sono di Bizet. Questa è poi sostanzialmente la cosa.
2: Cioè, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto dello stesso momento dell'opera. Uno, cioè la prima parte che ci ascoltiamo è con il recitativo musicato, e la seconda parte
0: con il recitato.

0: Monsieur le brigadier?
1: Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi?
0: C'est moi.
1: Et tu viens de là-bas?
0: Et je viens de là-bas. C'est votre mère qui m'envoie.
2: Bene, eccoci tornati in studio. Adesso è il momento di un paio di giudizi abbastanza famosi. Infatti su Bizet abbiamo raccolto due giudizi, due opinioni tra l'altro positivissime.
3: Siamo andati
2: entrambe
3: ad intervistarli personalmente.
2: Esatto, esatto. Io ho intervistato Tchaikovsky, che
3: e io, io Nietzsche, vabbè.
2: Allora, Tchaikovsky disse: in verità non conosco musica che abbia maggiori diritti di essere designata come un modello di ciò che io chiamo grazioso. E Nietzsche dice: ascoltando la Carmen si diviene noi stessi un capolavoro. E proprio a proposito di Nietzsche, un'opera che lui scrisse, ovvero Contra Wagner, ci dà l'opportunità di parlare proprio della presenza wagneriana in Bizet.
4: Beh, sì, questo è un dato piuttosto scabroso, diciamo così, perché da un lato la Carmen più che venire da un certo posto va verso un altro posto. No, in realtà le radici della Carmen sono abbastanza fragili, sono proprio Bizet, Bizet e ancora Bizet. E invece le influenze che ha avuto questa opera sono state immense. Puccini, Tchaikovsky, non sarebbero concepibili senza quest'opera, non tanto senza Bizet, proprio senza la Carmen. Wagner, Tchaikovsky tra l'altro abbia modo di vedere dal vivo la Carmen così come Wagner, e sembra anche che non gli sia dispiaciuta per niente, tutto sommato, anche se poi formalmente insomma ne ha detto peste e corna. La faccenda di Nietzsche è piuttosto complicata anche di riassumere, ma insomma ad un certo punto Nietzsche ha sostenuto Wagner in maniera entusiastica fino a quando Wagner è stato in sintonia con il suo pensiero, negativo, diciamo così, con il suo pessimismo generalizzato. Poi quando Wagner ha fatto col Parsifal la svolta verso una sorta di neocristianesimo, di una religiosità insomma mistica, ecco che Wagner, che Nietzsche, scusatemi, si è molto arrabbiato, lo ha abbandonato e per, diciamo così, ripicca più che per convinzione, si è messo a sostenere che la Carmen era in realtà l'opera più bella mai scritta, eccetera, per la sua naturalezza, per la sua immediatezza, eccetera eccetera. Poi in realtà il sempre il solito destino vuole che in Bizet precipiti molto di Wagner invece. Certamente l'uso dei motivi ricorrenti, che non è esattamente wagneriano, ma insomma ci sono queste ricorrenze motiviche che designano personaggi, situazioni, simboli, eccetera. Quindi un certo wagnerismo poi era molto diffuso nella musica francese del secondo Ottocento, che era molto più lontana dall'opera italiana e molto più vicino invece all'opera tedesca. Quindi c'è un incrocio insomma abbastanza complicato, alla fine del quale comunque Bizet e la Carmen svettano verso l'alto con un'assoluta originalità, e non si può assolutamente attribuire la Carmen né al wagnerismo né all'opera lyrique né all'opera italiana, ma soltanto all'invenzione straordinaria di un momento, quei pochi mesi in cui Bizet si dedicò per l'appunto alla Carmen, tirandone fuori veramente un'opera irripetibile.
3: Tanto per continuare il litigio tra Nietzsche e Wagner, a Nietzsche piacque molto Carmen e a Wagner, per ripicca alla ripicca, piacque molto Michaela, che era il personaggio cristiano, quindi a lui amava il duetto del primo atto tra Don José e Michaela. Vabbè, una parentesi, chiudiamo la parentesi e torniamo al terzo atto. Siamo sulle montagne, ormai Don José è diventato un vero e proprio bandito, quasi il capo della banda, solamente che tra Carmen e Don José le cose ormai non vanno più tanto bene, perché Carmen si è stufata, perché Carmen è libera, si è stufata. Quindi in un momento in cui è sola con Frasquita e Mercedes, interroga le carte. Alle due amiche esce fuori che si sposeranno, una con un vedovo ricco, un'altra che avrà molti soldi, invece a Carmen esce la morte. E quindi Carmen, sempre tornando sul fatto che lei insomma comunque è libera e fatalista, dice: io non cercherò di fuggire alla mia sorte, perché comunque se le carte, che non mentono mai, dicono che bisognerà morire, io sarò qui e mi farò trovare pronta all'evento.

Intanto Don Cosè, che sta montando la guardia all'accampamento, vede una figura che si avvicina. Chi è? È Escamillo. Ah, Escamillo, come mai sei venuto qua? Ah, sono venuto qua perché mi aspetta una zingara. Come si chiama? Carmen. Come Carmen? Sì, sì, perché noi siamo fidanzati, sta insieme a me. Quindi Don Cosè, capirai, monta su tutte le furie e quindi iniziano a lottare. Arriva Carmen che li separa insieme a tutti quanti gli zingari e Don Cosè si arrabbia, giustamente dice, ah, come hai potuto tradirmi? E in mezzo al momento proprio più drammatico entra Michaela. Entra Michaela che è venuta a cercare Don Cosè perché sua madre sta morendo e quindi gli dice, José, devi tornare assolutamente a casa, tua madre sta morendo, ti vuole rivedere perché vuole, insomma, ti vuole abbracciare prima di morire. E Carmen, ah sì sì, vai vai vai vai da tua madre. Lui, ah, e te dici che io me ne devo andare perché te ne vuoi scappare con Escamillo. Va bene, io me ne vado, ma sappi che ritornerò. Finisce il terzo atto. Nel quarto atto sono passati un po' di giorni, dei mesi, settimane, non si capisce bene. Siamo davanti alla corrida, il giorno dalla Plaza de Toros. Siamo nel giorno della corrida e tutto quanto il popolo aspetta che arrivi Escamillo. E quindi inizia questo atto con un grandissimo coro che appunto annuncia l'arrivo del corteo del torero.

0: Ed eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato il coro prima della corrida nel quarto atto e prima di traghettarci verso la fine della Carmen, quindi verso la fine della puntata, vorrei un attimino incentrarci sulla figura di Carmen e sul ruolo che questa figura poi ha avuto successivamente dopo Bizet.
1: Certo, questo quarto atto mette a confronto proprio le due anime di quest'opera. Da un lato questo coro che è tipico, diciamo, fa la couleur locale, no? Il colore locale,
2: folcloristico,
1: e precede la scena più drammatica, cioè il duetto che termina poi con l'uccisione e la morte di Carmen. E questa fu probabilmente questa convivenza tra due aspetti apparentemente molto lontani, cioè la leggerezza danzante da una parte, no? Anche il brio, l'allegria in un certo senso che emerge dalla danza, poi cioè, piena di danze comunque l'opera, e invece l'epilogo tragico, ecco, fu questo contrasto a lasciare un po' perplesso il pubblico del tempo. Ma è proprio questa la forza invece che il mito di Carmen ha acquisito nel tempo. Carmen l'hanno voluta fare un po' tutti, persino Manuel De Faglia ci ha provato, e se non fosse stato, insomma, per questioni di carattere editoriale, avrebbe scritto lui la sua propria Carmen. E poi è un continuo succedersi di film, di opere, Rosi, Saura, insomma è un vero e proprio mito della modernità. Perché? Perché al di là delle intenzioni di Bizet, al di là del libretto, alla fin fine quella contrapposizione di cui parlavamo all'inizio tra i due mondi morali, no? Quello della tradizione e quello dell'esuberanza e della trasgressione, cade decisamente in secondo piano, perché a trionfare è sempre e soltanto lei, è sempre soltanto Carmen, una perfetta congiunzione di erotismo e libertà, di voglia di trasgressione da una parte e di profondissima sensualità e di attaccamento proprio all'amore, all'eros come principio vitale e indispensabile. E questo poi è quello che rimane al di là proprio di ogni collocazione storica, ed è questo il mito con cui noi continuiamo a convivere.
2: Inizia la corrida, mentre Carmen sta entrando nell'arena, Fraschita e Mercedes le dicono: guarda, stai attenta perché abbiamo visto Don José, ha un'aria un po' strana, io fossi in te me ne andrei, Carmen non teme nessuno, io rimango qua, perché lei proprio dice: ah, dove sta, dai, mo mi vado a divertire. Arriva Don José disperato perché gli è morta la madre, ormai è ricercato perché è disertore, gli rimane solamente l'amore di Carmen, e quindi dice: ti prego Carmen, seguimi, scappiamo insieme sotto altri cieli, perché io, malgrado sia stato distrutto da te, non posso fare a meno di te. Lui è ormai completamente stregato, appunto, da Carmen, e Carmen dice: ah no, vattene, che io nasco libera e morirò libera, non ti voglio. Di qua di là si sente il coro della corrida che incita Escamillo, quindi Don José entra in una sorta di follia pura. Infatti in una di queste raptus omicida tira fuori un coltello e uccide Carmen. A questo punto c'è il pentimento, perché proprio mentre tutto il coro esce dall'arena, perché appunto Escamillo ha vinto, lui dice: adesso potete, Don José dice: adesso potete anche arrestarmi, sono io che l'ho uccisa, Carmen adorata.
0: Benissimo, e adesso ci andiamo appunto ad ascoltare proprio il finale, però prima ci salutiamo, quindi io ringrazio Guido Barbieri per essere stato qui con noi.
1: A voi.
0: Jacopo, naturalmente.
2: Ciao a tutti.
0: Vi ricordo il nostro sito www.radiojeans.net e naturalmente il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, per l'appunto. Arrivederci alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

0: WhatsApp.
1: Bentornati su WhatsApp, la rubrica dedicata al rap nel mondo. Oggi ce ne andiamo in Germania. Iniziamo dall'inizio, la seconda metà degli anni 90 vide l'affermarsi di gruppi dediti a uno stile descritto come battle rap, cioè il freestyle, in cui gruppi o rapper singoli si attaccavano a vicenda improvvisando su una base o facendo forte uso di dissing, metafore e parolacce per poi essere valutati dagli spettatori. Vi ricordate Spit, il programma di Marrakesh che in Italia ha dato una grossa mano a trasformare il rap in qualcosa di mainstream? Ecco, sulla loro falsa riga anche in Germania grandi esponenti di questo stile si dedicarono al genere, gente come Kool Savas e Azam. L'inizio del nuovo millennio vide invece la diffusione in tutta la Germania del gangsta rap, soprattutto a partire da Berlino. Sulla scia già affermata della scena hip hop statunitense di quella francese, le forti rivalità e i dissing tra le varie band e i singoli rapper iniziarono a essere molto seguite. Su tutti, per esempio, vi segnaliamo il Salmo tedesco, cioè il rapper mascherato Sido, classe 1980, e Bushido, classe 1978, quest'ultimo accusato di aver fatto parte di uno dei clan mafiosi più pericolosi e violenti di Berlino, ma al contempo è anche detentore del premio televisivo Bambi, cioè quel premio assegnato a persone con visioni e creatività che hanno particolarmente colpito ed entusiasmato il pubblico tedesco. Noi ci ascoltiamo quindi Schlechtes Vorbild di Sido.

Uno dei nomi più altisonanti degli ultimi anni è quello di Aft Bethel, rapper di estrazione turco-curda, che nel 2014 ha pubblicato un album Russisch Roulette, considerato oggi uno dei classici del Deutschrap. I vari Kuya, Walla e tutta quella serie di vocaboli che da noi sono stati importati e riattualizzati da rapper come Maruego e Gali appartengono al suo vocabolario e al suo immaginario. Il nome di Aft Bethel è traducibile in italiano con mandato di arresto ed è uscito il 12 marzo di quest'anno con un nuovo pezzo, Bolon, che non vi anticipiamo nulla, ma insomma la violenza lirica è abbastanza comprensibile.

0: Liebe auf den Goblus, Iblis, Shaitan, Dazal, Satan, zu Schande, sie sind gottlos!
1: Se vi piace però il filone pseudo-criminale, fa tutti i racconti trap sullo spaccio e i crimini in generale, vi consigliamo 358 Ideal e la KMN Gang, due crew che si avvicinano per concept e immaginario un po' alla Billionaire's Money Gang di Sfera Ebbasta. Ma il nostro consiglio è uno dei nostri preferiti, va a uno dei nostri preferiti, Gizuz, nato il 29 giugno 1988 ad Amburgo, è il rapper più noto della sua crew, la 187 Strasse Band. Vi lasciamo con la sua ultima traccia, Donuts, che anche qui non vi anticipiamo nulla, ma se andate un po' a riascoltarvi il genere del suddetto trapper che abbiamo appena citato, quindi Gizuz, credo che vi farà piacere sapere che è uno dei peggiori, nel senso uno dei migliori, che abbiamo trovato sulle

0: Sono le 13:04 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della Difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fa. Racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria.

0: Perché ragazzi che sono entrati nel terzo set se meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato due set il tie break, si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
1: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Yes.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: centro. Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria, e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 14 e 5 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet.

Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli.

0: love.
1: Okay, start again, silly boy. Take four.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva

bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti. Le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Christian Kivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine agli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a Capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono entrati in terzo set, possibilità di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione,

scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. C'è una sensazione che milioni di persone conoscono bene, un soffio fresco che attraversa la bocca, un brivido mentolato che scende in gola, una sensazione di pulizia, quasi di leggerezza. E anche questo è il segreto del successo delle sigarette elettroniche aromatizzate ice, ghiaccio, quelle che promettono un'esperienza fresca e piacevole grazie a sostanze capaci di simulare il freddo. Ma cosa accadrebbe se dietro quella sensazione di freschezza si nascondesse qualcosa di inatteso? E se quel gel artificiale non si fermasse alla bocca e ai polmoni, ma arrivasse sino al cuore? Una nuova ricerca ha acceso l'attenzione della comunità scientifica. Alcuni ingredienti utilizzati nei prodotti da svapo aromatizzati al mentolo o a gusti ice potrebbero alterare il ritmo cardiaco e aumentare il rischio di aritmie. Una scoperta che non rappresenta una condanna definitiva, ma che apre interrogativi sull'importanza, sulla sicurezza delle sostanze che sono considerate fino ad oggi innocue. E questa è la storia di una sensazione di freddo e di ciò che potrebbe nascondersi dietro di essa. Prima di tutto bisogna chiarire una cosa sorprendente: le sigarette elettroniche ice ovviamente non raffreddano realmente la bocca, non abbassano la temperatura, ma ingannano il cervello. Gli aromi mentolati, alcuni composti sintetici, attivano specifici recettori nervosi responsabili della percezione del freddo. Il cervello interpreta quel segnale come una diminuzione della temperatura, anche se questa non è avvenuta realmente. È lo stesso fenomeno che si verifica quando mastichiamo una gomma alla menta o utilizziamo un dentifricio mentolato. Ricordate, ne avevamo parlato anche in un altro podcast. Ma nelle sigarette elettroniche questi composti sono spesso presenti in concentrazioni elevate. E qui nasce proprio il problema. Nel 2026 un gruppo di ricercatori dell'Università di Louisville ha deciso di studiare gli effetti dei cosiddetti cooling agents, ovvero le sostanze responsabili dell'effetto ghiaccio nelle sigarette elettroniche. Gli scienziati hanno esaminato sia modelli animali sia cellule cardiache umane coltivate in laboratorio. E i risultati hanno mostrato che l'esposizione a questi composti può alterare la regolarità del battito cardiaco, favorendo la comparsa di aritmie, modificando alcuni parametri legati alla salute cardiovascolare. In altre parole, il cuore sembra perdere la perfetta sincronia che normalmente coordina ogni sua contrazione. Gli autori sottolineano che sono necessari, ovviamente, altri studi sugli esseri umani prima di trarre conclusioni affrettate e definitive. Tuttavia il segnale è stato abbastanza forte da attirare l'attenzione della comunità scientifica internazionale. Spesso immaginiamo il cuore come una pompa, ed è vero, ma è anche molto di più. Ogni battito nasce da impulsi elettrici che attraversano il tessuto cardiaco con una precisione impressionante. Basta una minima alterazione di questo sistema per modificare il ritmo. Quando il cuore perde la sua armonia, possono comparire aritmie, battiti troppo veloci, troppo lenti o irregolari. Molte ovviamente sono innocue, altre possono diventare pericolose. La ricerca suggerisce che alcuni composti utilizzati per creare questo effetto ghiaccio possono interferire proprio con questi meccanismi elettrici. C'è un dettaglio affascinante: molte delle sostanze utilizzate negli aromi delle sigarette elettroniche sono considerate sicure quando vengono ingerite. Il problema è che mangiare e respirare non sono la stessa cosa. Una molecola innocua in una caramella può comportarsi in modo completamente diverso quando è riscaldata, trasformata in aerosol e inalata nei polmoni. È una lezione che la storia della tossicologia ci ha insegnato più volte. La via attraverso cui una sostanza entra nel corpo conta quanto la sostanza stessa. Negli ultimi anni molte persone hanno scelto lo svapo come alternativa alle sigarette tradizionali. In numerosi contesti sanitari le sigarette elettroniche sono considerate meno dannose del fumo combusto per gli adulti che cercano di smettere di fumare. Ma meno dannoso non significa necessariamente privo di rischi. La storia del tabacco insegna che alcune conseguenze possono emergere soltanto dopo molti anni di osservazione. Ecco perché gli scienziati insistono sulla necessità di studiare ogni nuovo ingrediente introdotto nei liquidi da svapo. Se oggi entriamo in un negozio specializzato troviamo decine di varianti: blue ice, melone ice, fragola ice, menta ice e così via. Il termine ice è una strategia commerciale. Gli studi di mercato mostrano che la sensazione di freschezza riduce la percezione di irritazione delle vie respiratorie e rende l'inalazione più gradevole, soprattutto tra i giovani utilizzatori.
In pratica il freddo rende il vapore più facile da respirare. Ed è proprio questa caratteristica che ha contribuito alla loro enorme diffusione. La ricerca del fresco non è una novità moderna. Nell'antica Persia e successivamente nel mondo arabo venivano utilizzate miscele aromatiche a base di menta e piante balsamiche per creare una sensazione di refrigerio durante l'estate torride. Persino i medici medievali ritenevano che alcune erbe fredde potessero calmare il corpo e lo spirito. Oggi la tecnologia riproduce artificialmente quella stessa sensazione, ma il nostro organismo continua a reagire a questi stimoli in modi che stiamo ancora cercando di comprendere. Gli stessi effetti osservati nei laboratori si verificano anche negli esseri umani. L'esposizione prolungata aumenta il rischio cardiovascolare e alcune persone sono geneticamente più vulnerabili. Esistono livelli sicuri di utilizzo? Le prossime ricerche potrebbero influenzare le normative internazionali sui prodotti da svapo e sugli additivi utilizzati per creare l'effetto ghiaccio. La storia della scienza è piena di sostanze che sembravano innocue fino a quando qualcuno non ha iniziato a studiarle più da vicino. L'amianto, la benzina con il piombo, i pesticidi. Naturalmente nessuno sta dicendo che gli aromi ICE appartengono alla stessa categoria, ma la lezione rimane valida. Ciò che appare innocuo merita sempre di essere compreso fino in fondo, perché la conoscenza è la migliore forma di prevenzione. Quindi la sicurezza non nasce dall'assenza di rischi, ma dalla volontà di conoscerli prima che sia troppo tardi. E quindi immagino una nuvola di vapore che si dissolve nell'aria, scompare in pochi secondi, eppure mentre svanisce lascia dietro di sé domande che la scienza sta appena iniziando a esplorare. Nel nostro petto il cuore continua a battere, instancabile, preciso, fragile e potente allo stesso tempo. È un equilibrio che spesso diamo per scontato finché una scoperta non ci ricorda quanto sia prezioso. E quindi grazie per aver viaggiato con me attraverso questa affascinante indagine tra neuroscienza chimica e cardiologia. E ovviamente divulgo il podcast perché la divulgazione cresce quando la conoscenza viene condivisa. E alla prossima, perché anche dietro una semplice sensazione di freddo può nascondersi una storia che vale la pena di raccontare.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 18 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita, di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge, la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson, e femminili 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, e l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto a un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccolo mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mario Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Mario Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Mario Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 19 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, due coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.

0: Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato il preludio della Carmen di Bizet. Buongiorno a tutti, qui in studio con me naturalmente Guido Barbieri, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E naturalmente anche Jacopo, ciao.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Carmen, ci collochiamo subito storicamente nel 1875 e siamo a Parigi. Il decennio che va dal 1870 al 1880 è interessantissimo e importantissimo poi per Parigi, perché succede veramente di tutto. Qualche flash storico, qualche coordinata molto veloce, importante perché comincia nel 1870 la famosa guerra franco-prussiana, che poi si risolse nella sconfitta di Sedan. Poi il bellissimo esperimento della, bellissimo insomma dipende dai punti di vista, della Comune di Parigi, di cui Max ebbe a dire: Parigi raggiante nell'entusiasmo della sua iniziativa storica, quale capacità questi parigini, i suoi martiri, hanno per urna il grande cuore della classe operaia. Un tentativo poi tra l'altro che durò lo spazio di un mattino, qualche mese. E poi, altra data importante, proprio il 1875, quindi lo stesso anno della Carmen di Bizet, l'anno delle famose leggi costituzionali che danno via praticamente alla Terza Repubblica francese con il bicameralismo, quindi con le due camere del Senato e della Repubblica. Per quanto riguarda la città, Parigi si era espansa moltissimo attorno al 1875, infatti conta addirittura 2 milioni di abitanti, divisa già in 20 quartieri. Di questi 2 milioni di abitanti, 600.000 sono operai e manovali, cioè ci sono 5 stazioni ferroviarie che collegano la capitale con tutta la nazione. E in città si gira ancora a piedi, più ricchi, soltanto i più ricchi ovviamente hanno le carrozze con i cavalli. Pochissime le case che hanno l'accesso all'acqua corrente, solo una su 10 è collegata alla rete fognaria. Il riscaldamento è a carbone, l'illuminazione a gas o petrolio è soltanto per le vie principali della città. Benissimo, siamo entrati quindi nella capitale francese ed ora andiamo a scoprire meglio quali sono le coordinate storiche e le caratteristiche della Carmen con la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Carmen, o per meglio dire, l'opera delle contraddizioni. Opera comique scritta in francese e ambientata in Spagna con ritmi cubani. Forse è proprio questa varietà di ingredienti che ne fanno una delle opere francesi più conosciute al mondo. Per la censura, il soggetto è ispirato alla novella di Prosper Mérimée, che racconta le avventure della conturbante zingara Carmen e dello sventurato Don José, il tutto scritto in una cornice affrescata da contrabbandieri, zingare, toreri e passioni sfrenate, era troppo forte. Infatti, malgrado l'introduzione del personaggio di Micaela, portatore di tutti i valori cristiani del l'epoca, la prima non ebbe successo. Malgrado la sfortunata rappresentazione parigina, il teatro dell'opera di Vienna richiese l'opera per la sua stagione, ma al posto dei dialoghi recitati impose dei recitativi musicali. Bizet morì durante la lavorazione di questi e fu sostituito dal suo amico Perrault, che ne completò la composizione. L'opera venne conosciuta in tutto il mondo in questa seconda versione e per giunta tradotta in italiano, seguendo il criterio ottocentesco che il teatro musicale è per definizione in italiano. Dunque è solo verso la metà del secolo scorso che il pubblico ha iniziato a conoscere la vera Carmen, della quale comunque non esiste una versione definitiva, poiché lo stesso Bizet, prima di morire, mise mano più volte allo spartito.
0: Bene, eccoci tornati in studio. Allora, la prima domanda per Guido Barbieri.
1: Eccoci.
0: Parliamo di Carmen.
2: Per siamo il professore.
0: Per il professore, esatto, come lui ama farsi chiamare solitamente.
1: Moltissimo,
0: no?
1: Certo. Già il professore le fa le domande, ma comunque.
0: E stavolta invece invertiamo la regola. Dunque, Carmen, sì. Spagna, però siamo a Parigi. Come si spiega questo?
1: Sì, Siviglia addirittura,
0: esatto.
1: Perché c'è proprio una collocazione ambientale molto precisa, precisa almeno dal punto di vista immaginario. Ma ci troviamo in Spagna per una ragione abbastanza curiosa in realtà, perché nonostante alcuni non siano d'accordo e poi vedremo come, la Carmen appartiene a un filone che nella seconda metà dell'Ottocento in Francia in particolare era generosissimo e fertilissimo, quello del cosiddetto esotismo musicale, cioè il tentativo da parte di compositori rigorosamente francesi e francofoni di attribuire, diciamo così, ai mondi altri, ai mondi lontani, ai molti favolosi, l'India, la Cina, ma anche la Spagna, tutti quei sentimenti, quegli atteggiamenti che la cultura nazionale non avrebbe mai potuto accettare. L'esotismo, insomma, è una specie di tentativo di lavare i propri sensi di colpa, no? Di una civiltà occidentale per la quale l'erotismo, non a caso esotismo ed erotismo tutto sommato sono molto vicini, la sensualità eccessiva, i sentimenti portati al parossismo non sono ammissibili, e allora è molto più facile attribuirli alle civiltà lontane, più o meno selvagge, più o meno primitive. E si chiederà: ma la Spagna allora che cosa c'entra con l'India o con la Cina? Cina di maniera. Beh, un po' c'entra perché, nonostante Spagna e Francia siano divise soltanto da una catena montuosa, in realtà per un parigino la Spagna dell'Ottocento era veramente un mondo altro, esotico e diverso. E c'è una lunghissima tradizione da questo punto di vista, che passa naturalmente per Bizet, ma interessa, non so, un compositore come Massenet, come Saint-Saëns, ma arriva via via sino a Ravel e addirittura a Debussy. C'è chi in realtà, dicevo prima, non è affatto d'accordo sul fatto che la Carmen in realtà appartenga a questo filone dell'esotismo musicale, e questa signora si chiama Fedele D'Amico, uno dei maggiori critici musicali italiani e musicologi anche naturalmente, che sostiene come in realtà dal punto di vista di Bizet la Spagna è soltanto un ambiente, né più e né meno di un ambiente, che gli serve per disegnare il contrasto tra due coppie, come tra poco vedremo. Da una parte la coppia formata da Don José e Micaela, ovvero sei personaggi fortemente attaccati alla tradizione in un certo senso, ai costumi morali, della fedeltà, dell'amore per la famiglia e via di seguito, e dall'altra parte la coppia invece Carmen e Scamillo, che rappresentano invece il principio vitalistico, il principio della esplosione dell'erotismo e della vitalità e della trasgressione. Ecco, da questo punto di vista allora la Carmen sarebbe semplicemente ambientata a Siviglia perché è un buono sfondo lontano, non familiare, per dipingere in realtà un contrasto che è di carattere morale tra due coppie opposte di personaggi.
0: Ecco, proprio a proposito di Siviglia, volevo riportarvi l'opinione di un scrittore andaluso contemporaneo che si chiama Antonio Muñoz Molina, che sostiene,

Ma guarda quello come si è vestito, guarda quello come cammina strano. A un certo punto in questa piazza fa il suo ingresso una ragazza. Una ragazza si dice nel coso che sia con una treccia bionda, di solito viene disegnata così dai registi, questo vestitino azzurro, il grembiulino, la classica brava ragazza, come se fosse appena uscita da un convento, una sorta di Lucia Mondella spagnola. Allora cosa succede? Questa ragazza si avvicina ai brigadieri e domanda di Don Cosè: io sto cercando Don Cosè, gli devo parlare. Ah, non è qui, passa più tardi che quando sarà montata la guardia lo troverai. Va bene, i brigadieri cercano di voler far restare la ragazza lì da loro e invece la ragazza, impaurita perché timorata di Dio, scappa. Questa ragazza è Micaela, però noi ancora non lo sappiamo, quindi ve lo dico dopo che è Micaela. C'è il cambio della guardia, quindi questo coro di bambini che scimmiotta le mosse dei soldati, e a questo punto fa il suo ingresso Don Cosè, che è appunto il brigadiere, insomma un brigadiere, insieme a Zuniga, che è l'altro soldato che fa la guardia con lui. Don Cosè si domanda cosa sia un certo edificio all'interno di questa piazza. È la manifattura dei tabacchi. Suona una campana e tutti quanti gli uomini della città di Siviglia accorrono davanti al portone della manifattura per aspettare le sigaraie che escono. E quindi ci sta questa fuoriuscita di Eros, perché vedi queste donne un po' svestite che fumano il sigaro, tutte quante che si vanno ad accoppiare con i vari abitanti della città, ma manca una sigaraia. È Carmen. Appunto, tutti quanti si domandano dove è Carmen, la Carmenzita, e lei esce. A questo punto tutti quanti gli uomini le si gettano ai piedi perché tutti quanti sono innamorati di lei, e lei inizia a cantare questa, appunto, quest'aria famosissima, La Banera, appunto, nel quale lei ci racconta come vede l'amore. L'amore è un uccello ribelle che nessuno riesce ad addomesticare. Se io ti amo, peggio per te, ma se te mi ami, io neanche ti guardo in faccia.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la famosa aria Habanera e abbiamo ascoltato un Trisdassi, vero?
1: Certo, abbiamo ascoltato nell'ordine Maria Callas, Tatiana Troianos Troianos,
2: che
1: il voglia. Fato deciderà come sarà, e Anna Moffo. Tre voci differenti, tre interpretazioni diverse.
2: Completamente differenti. E tra l'altro per una aria, chiamiamola così, un pezzo chiuso, insomma, anche
1: una
2: proprio
1: canzone,
2: aria, magari sì, non è il caso di definirla, che Bizet non voleva assolutamente scrivere, non avrebbe mai voluto scrivere, perché durante le prove piuttosto laboriose di quest'opera, perché allora Bizet era ancora molto giovane, non aveva una grande esperienza, aveva alle sue spalle tre opere, non tutte poi di gran successo. Il direttore del teatro dell'Opéra Comique non si fidava assolutamente di lui, né tantomeno del soggetto, che riteneva un po' troppo esagerato anche per il pubblico dell'Opéra Comique. Insomma, durante le prove estenuanti, la prima interprete della Carmen chiese per 10 volte a Bizet di riscrivere il primo atto.
1: Ecco.
2: Alla fine, proprio per venire incontro alle esigenze di questa interprete, Bizet si rassegnò a prendere, tra l'altro, la melodia di una canzonetta popolare molto diffusa e conosciuta nella prigione del tempo, e su quella ha scritto la sua Habanera, che insomma quindi è un po' un cedimento, non è esattamente quello che Bizet davvero voleva per la sortita poi di Carmen, no? Sulla scena. E quindi questa specie di ripetitività un po' esasperante della Habanera, no? È dovuta al fatto che l'origine insomma è della musica d'uso, della musica popolare del tempo. Al di là di questo, però, quel che fece veramente la forza della Carmen quando uscì, successo o non successo, poi si è detto insuccesso, ma forse non è poi così tanto vero, fu dovuto sicuramente alla voce limpidamente di mezzo soprano grave della prima interprete, per l'appunto. E questo fascino della voce di mezzo soprano è intimamente connesso alla sensualità di Carmen. Infatti, nei tre esempi che abbiamo appena ascoltato, in fondo, nonostante forse le cantanti più famose siano la Callas e la Moffo, però entrambe, l'avete sentito, nel passaggio dal registro grave, medio e acuto, cambiano fatalmente il colore, la densità, la qualità della voce. Non riescono insomma a mantenere la voce uniforme in tutti i registri, perché sono voci di soprano, brave, non brave, questo non è importante. E forse il frammento migliore, almeno secondo me, è stato quello centrale di Tatiana Troianos, che ha invece, o Troianos appunto, che ha invece una morbidezza di voce, un calore, una uniformità, no? Di registro, che secondo me è la più persuasiva di tutte.
1: Sono d'accordo. Adesso continuamo. Tutti quanti gli uomini ascoltano Carmen, pendono dalle sue labbra, tranne uno, Don José. A questo punto Carmen prende un fiore, una rosa che ha appunto nel petto, e gliela getta. Dopodiché risuona la campana, tutte quante entrano, la piazza si spoglia. No, non si spoglia, la piazza si svuota.
2: È un lapsus, è un lapsus molto significativo.
1: Molto significativo. È Carmen, Carmen. Don José è rimasto solo, dice: ah, che sfrontatezza, che questa donna che arriva, prende, ti lancia i fiori, come si permette. Arriva Michela, mi ha dato vostra madre per mandarvi questa borsa con un po' di soldi, per mandarvi un bacio, quindi adesso vi devo dare questo bacio, in attesa che voi torniate da vostra madre, che lei vi aspetta. Ah, mia madre, che bello, gli voglio bene, di qua, di qua, di qua, di là. A un certo punto, vabbè, Michela, avendo compiuto la sua missione di aver dato questa borsa con i soldi e il bacio da madre, quindi in fronte rigorosamente, ma Don José se ne va.
0: Aspetta, però diciamo chi è Michela a questo punto, ce l'avevi promesso prima.
1: Ah, giusto, Michela. Michela è una ragazza del villaggio di Don José,
0: semplicemente,
1: che era stata promessa in sposa a Don José dalla madre. Insomma, la madre aveva organizzato tutta questa manovra, questo inciucio. Se ne va Michela, si sentono delle grida che vengono dalla manifattura dei tabacchi, perché c'è stata una rissa nella quale era coinvolta anche Carmen. E quindi escono tutte quante queste donne ed esce anche Carmen, che ha ferito appunto una delle sigaraie, e quindi viene fatta arrestare e viene consegnata a Don José. Dice: adesso te tienila qua, andiamo a prendere l'ordine per portarla in carcere, intanto te vedi che non scappi. Naturalmente lei inizia a circuire, nel vero senso della parola, Don José, gli gira intorno, canta una canzone, lo stuzzica, diciamo. Fatto sta che lui, perché l'uomo è uomo, quindi alla fine e ci casca, e quindi libera Carmen. I soldati, vedendo che Carmen è stata appunto è libera, con un marching, cioè con un giochetto, praticamente lui la slega, lei, mentre gli altri soldati la stanno accompagnando in carcere, fa finta di liberarsi, dà una spinta a questi soldati e scappa. Comunque Don José viene arrestato e viene portato in carcere, e così si conclude il primo atto.
0: Benissimo, allora interrompiamoci soltanto un attimo per capire cos'altro succedeva nel 1875.
3: Nel 1875 viene rappresentata all'Opéra Comique di Parigi la Carmen di Bizet. Nello stesso anno, in medicina viene utilizzato per la prima volta il termine bacillo. Ad Olimpia viene rinvenuta la famosissima scultura di Prassitele, Hermes. La Nestlé inventa il primo cioccolato da bere. Un terremoto in Colombia e Venezuela provoca 16.000 morti. Nasce lo scrittore Thomas Mann.
0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, qui e lì abbiamo buttato là questa espressione opéra comique. Cosa significa?
2: Significa un sacco di cose diverse, come sempre succede. Sbagliatissimo tradurla opera comica, perché di comico del resto la Carmen che cosa mai avrà? Assolutamente
1: nulla.
2: Niente, nemmeno un personaggio.
1: L'ironicità del destino.
2: Ecco, forse questa a volerla proprio tirare per i capelli. In realtà l'opéra comique è un genere teatrale tipicamente francese che nasce, adesso non voglio farla troppo sul buttarla troppo sul professorale, ma insomma all'inizio del 1700-1715 grosso modo, uno spettacolo che nasce per il divieto di portare sulla scena i dialoghi, e cioè i personaggi nell'opera comica antica potevano soltanto parlare al pubblico, non tra di loro, tanto che nella prima opera comica c'era una cosa piuttosto buffa, in cima al palcoscenico venivano messi due putti, due piccoli cupidi che tendevano, come nelle didascalie, no, delle comiche, diciamo così, tendevano una specie di lenzuolo sul quale era scritto il dialogo tra i personaggi, che quindi risultava un dialogo muto che gli spettatori guardavano, leggevano, ma che nessuno in realtà interpretava. Una forma abbastanza curiosa di spettacolo popolare. Poi piano piano questi dialoghi scritti diventano dialoghi parlati, e quindi nell'opera comica verso la fine del Settecento ci sono Philidor, Monsigny, Grétry, insomma una serie di compositori che si occupano di dare un po' di sviluppo a questo genere, e l'opera comica diventa una commedia con i dialoghi parlati interrotti di tanto in tanto da dei numeri musicali, un po' come
1: un musical.
2: Il musical, ecco, quello, il musical americano, la Broadway, diciamo così, degli anni 30-40. Eccetera eccetera. Genere tipicamente francese che non ha praticamente, diciamo così, modelli in Europa, se non quello nel cosiddetto Singspiel tedesco, che è fatto più o meno allo stesso modo, anche se ha ovviamente un carattere diverso. Perché Carmen appartiene all'opera comica? Semplicemente perché viene rappresentata dentro il teatro dell'opera comica di Parigi, dove vigeva questo tipo di convenzione, ma che aveva ormai perduto completamente i suoi legami, diciamo, con lo spettacolo leggero, con lo spettacolo popolare, ed era diventato uno spettacolo diciamo sì un po' meno ambizioso di quello che si faceva all'Opera di Parigi, ma sostanzialmente perché all'Opera di Parigi ci andava l'aristocrazia, ci andava, diciamo, la classe colta borghese, mentre al teatro dell'Opera Comica ci andava, diciamo, la classe medio-bassa, quindi aveva una composizione sociale un pochino inferiore, ma per il resto, come la Carmen dimostra, appunto, di comica non era rimasto più nulla.
1: Nel secondo atto sono passati un po' di mesi e siamo in una taverna vicino Siviglia, e Carmen sta aspettando Don José, perché Don José proprio quella sera verrà liberato, e quindi lo sta aspettando. Quindi ci saranno delle danze, c'è una festa, insomma, in questa taverna la gente si teneva allegra ballando. Così a un certo punto fa il suo ingresso nella scena Escamillo. Chi è Escamillo? È un torero famosissimo, diciamo, è come se oggi entrasse Leonardo DiCaprio dentro in un ristorante, tutti gli chiedono l'autografo. Uguale succede in questa scena con Escamillo.
4: Messieurs les officiers, je vous remercie.

Scamiglio se ne va, però prima di andarsene è incuriosito da Carmen, perché Carmen conquista tutti quanti gli uomini, e quindi dice a Carmen che il prossimo toro che ucciderà lo dedicherà a lei. Se ne vanno tutti quanti e rimangono nella taverna Mercedes, Fraschita, sono due zingari con Carmen, insieme a Remendado e a Dancaire, che sono due banditi. Praticamente dicono: oh, noi questa sera partiamo, che abbiamo delle merci di contrabbando, le andiamo a vendere, vieni con noi Carmen. No, no, io devo aspettare qui Don José. Ah, va bene, ok, se ne vanno. Arriva Don José, quindi Carmen inizia a danzare, iniziano insomma questa scena di seduzione, e proprio nel momento in cui stanno per concludere si sente la tromba, una tromba che è il richiamo che viene dalla caserma, cioè è l'ora di rientrare per tutti quanti i soldati. Quindi Don José sta per andare e Carmen dice: ma come, io ti ho aspettato, sono mesi che ti aspetto e te adesso te ne vuoi andare? Ah, vuol dire che te non mi ami? Ah, no, non è vero, ti amo. No, non è vero, vattene via, non ti voglio più vedere. A un certo punto Carmen: io ti amo perché il fiore che te mi hai gettato è rimasto con me tutti questi mesi in prigione, l'ho adorato, me lo sono tenuto sul cuore. Carmen, io ti amo, ti amo, ti amo.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre su Radio Jeans, sì, Regins, alla francese, su Radio Jeans, Carmen Je T'aime. Abbiamo appena ascoltato infatti l'aria del fiore di Don José.
1: E già, dopo aver ascoltato quest'aria, vengono un sacco di dubbi in realtà su quale sia l'origine, quale sia la collocazione stilistica di Carmen, no? O Carmen, che dir si voglia. Tra l'altro questo nome, che è di Mérimée, lì non c'entra Bizet, non c'entrano neanche Meillac e Alévi, che sono i librettisti, poi non l'abbiamo forse ancora detto. Beh, Mérimée ha dato alla donna demone questo nome proprio nel senso proprio del termine. Carmen come canto, un canto incantatore, un canto ipnotico, un canto magico, no? È il canto che porta alla perdita dei sensi, letteralmente, no? E quindi autorizza un po' la visione di questa Carmen demone in qualche modo, più che Carmen cantrice della libertà, no? Perché in Mérimée le cose sono un po' miste, no? Da un lato Carmen è l'incantatrice di uomini, l'altra è anche la donna che rivendica per se stessa la libertà al di sopra di tutto. E di questi due aspetti, in fondo, Bizet e Meillac e Alévi traggono forse più il primo che il secondo. Perché alla fin fine Carmen si sacrifica, diciamo così, sacrifica la propria vita, non tanto per amor della libertà, ma quasi contro Don José e pensando comunque ad Escamillo. Escamillo che peraltro nella novella di Mérimée quasi non c'è, c'è per la verità, ha un altro nome, ma non ha un ruolo assolutamente importante. E allora questa definizione di donna più demoniaca che cantrice della libertà ci riporta a una radice molto precisa dal punto di vista vocale che esce fuori anche dall'aria di Don José. Perché qui si canta, è come se si canta. C'è una grande espansione di canto lirico. E allora la parola chiave per capire Carmen non è tanto comique o opera comique, ma opera lirique, che era tra l'altro un altro genere molto diffuso nella Francia dal primo Ottocento e che era proprio l'opera cantabile per eccellenza, dove non c'erano i recitati, dove l'espansività, no, appunto lirica del canto era massima. E questo non ci può far che ricordare che in fondo provate a immaginare quest'aria La Fleur in italiano, per esempio, fuori dal suo contesto. Potrebbe sembrare benissimo un'aria del Medio Verdi o del Tardo Bellini, qualcosa del genere. E allora l'opera italiana è nella testa di Bizet, no? È sempre lì, è sempre nella testa di Bizet e fa il lavoro che deve fare.
0: E proprio a proposito di Italia, vorrei tornare velocemente sul motivo dell'esotismo spagnolo in Francia, perché proprio un pittore italiano, Boldini, che si era trasferito in Francia proprio all'epoca, qualche anno prima, insomma, più che altro della Carmen di Bizet, e abbiamo due quadri che sono molto interessanti, sono rispettivamente La Serenata, chiamata anche un titolo inglese forse più noto, a Guitar Player, e poi anche Il Matador. Ecco, entrambi questi quadri molto simili, poi tra l'altro ci sono due personaggi che sono simili praticamente in entrambi i quadri per costume e per fisionomia e anche per atteggiamento, c'è la donna in con la mantiglia di pizzo nero seduta di profilo che sorregge appunto una chitarra, e poi dall'altra parte c'è il torero vestito per la corrida che le sta davanti appollaiato sul tavolo, un po' diciamo così, in una posa un po' sguagliata,
2: con fare sornione,
0: esatto,
2: diremmo a Roma.
0: E quindi si contrappone questa grazia frivola della suonatrice all'aria strafottente del matador. E appunto questo gusto per lo spagnolo fu dato a Boldini in realtà proprio durante il suo soggiorno francese e non prima, con diciamo l'entrata nella celebre Maison Goupil, che diciamo era questo Goupil, era un mercante che condizionò insomma per un po' di tempo il gusto della borghesia francese e i rapporti commerciali artistici fra Europa e Nuovo Continente. Ma torniamo alla nostra Carmen
2: quasi a volerlo stuzzicare, cioè proprio lo mette a spalle al muro. Lei in un certo senso un po' ci gode nel vederlo autodistruggersi piano piano a Don José, e lei continua a dire: non è vero, tu non mi ami, perché sennò mi seguiresti. E lui: no Carmen, io ti amo. Ricominciano a litigare. Proprio nel momento in cui lui sta per uscire dalla porta, si sente qualcuno che entra, ed è appunto il superiore di Don José, Zuniga o Morales, insomma uno dei due, non riesco mai a capire chi è nel primo atto e chi è nel secondo. Fatto sta, entra il suo superiore e lo vede insieme a Carmen, dice: ah, ecco Carmen, hai preferito Don José a me. E si iniziano a battere a duello Don José e il superiore. Carmen richiama tutti i contrabbandieri, gli zingari, che catturano Zuniga, chiamiamolo Zuniga, basta, che catturano Zuniga, e quindi Don José è costretto a diventare un contrabbandiere. Infatti lei gli dice: dunque siete nostri? E lui dice: per forza.
3: Rita!

0: Ed eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato il finale del secondo atto della Carmen e adesso vorrei sottoporre un attimo l'attenzione a cosa? Ad un problema che nella scheda abbiamo semplicemente accennato, ovvero quello della costituzione di recitativi a posteriori, no? Ad opera di Giraud.
1: Sì, sì, questa è una cosa che ha segnato, ahimè, anche devo dire, la storia di Carmen, la storia teatrale, perché cosa succede? Succede che, come forse saprete, non lo so, ma comunque insomma Bizet muore alla 33esima rappresentazione della Carmen, il che significa che tanto un insuccesso poi non è stato.
2: No,
1: se si arrivò a 33 esatto. rappresentazioni, perché si disse che il povero Bizet era morto di cuore per il dolore, per il successo della Carmen, ma è poco vero. Il destino piuttosto crudele, come usa dire, anzi, fece sì che il giorno prima di morire Bizet firmasse un contratto per l'esportazione della Carmen a Vienna, esattamente il giorno prima, e quindi non era poi così scontento, tutto sommato.
2: Se il forse maggior... è morto per la felicità.
1: Ecco, più che altro per la felicità. Sta di fatto che al di fuori di Parigi un'opera in quella forma non poteva uscire, non sarebbe stata capita, compresa, eccetera. I recitati in francese dovevano essere eliminati. Bizet avrebbe forse dovuto lui provvedere alla intonazione dei recitativi, e cioè a mettere la musica insomma al posto delle parole, ma appunto venne a mancare. Allora fu uno dei suoi amici più stretti, Ernest Giraud, per l'appunto, a prendersi questo faticoso incarico sulle spalle. Lui poi andò un po' oltre, perché cercò anche di riscrivere le parti, modificò anche le parti dell'orchestra, insomma andò un po' oltre i suoi limiti. Sta di fatto che poi a Vienna l'opera andò in scena appunto con i recitativi musicati, quindi cantati, e poi questo fu il destino di Carmen un po' per buona parte del Novecento. Soltanto adesso, per fortuna devo dire, si è ritornati alla prassi di rieseguire la Carmen con le parti recitate in francese, tanto ci sono i sovratitoli e tutti capiscono tutto oramai, perché i recitativi, i recitati, non sono così un ornamento, un orpello, ma ci danno una forma di teatro popolare, per l'appunto, che l'intonazione invece in forma classica cancella completamente. Così come siamo abituati a vedere l'opera italiana, no? O l'opera russa o l'opera inglese tutta cantata, beh, quella non è la vera natura di Carmen.
2: Infatti.
1: Perché nel dialogo parlato si affinano i caratteri, che invece nei recitativi musicati vengono un pochino a smarrirsi. Allora io personalmente, per esempio, amo molto di più la Carmen con le parti recitate, quella vera, che non con le parti cantate, che poi non sono di Bizet. Questa è poi sostanzialmente la cosa.
2: Certo. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto dello stesso momento dell'opera. Uno, cioè la prima parte che ci ascoltiamo è con il recitativo musicato e la seconda parte
0: con il recitato.

0: Monsieur le brigadier?
1: Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi?
0: C'est moi.
1: Et tu viens de là-bas?
0: Et je viens de là-bas. C'est votre mère qui m'envoie.
2: Bene, eccoci tornati in studio. Adesso è il momento di un paio di giudizi abbastanza famosi. Infatti su Bizet abbiamo raccolto due giudizi, due opinioni tra l'altro positivissime.
3: Siamo andati ad intervistarli personalmente.
2: Esatto, io ho intervistato Tchaikovsky che
3: e io Nietzsche, vabbè.
2: Allora, Tchaikovsky disse: in verità non conosco musica che abbia maggiori diritti di essere designata come un modello di ciò che io chiamo grazioso. E Nietzsche dice: ascoltando la Carmen si diviene noi stessi un capolavoro. E proprio a proposito di Nietzsche, un'opera che lui scrisse, ovvero Contra Wagner, ci dà l'opportunità di parlare proprio della presenza wagneriana in Bizet.
4: Beh, sì, questo è un dato piuttosto scabroso, diciamo così, perché da un lato la Carmen più che venire da un certo posto va verso un altro posto. No, in realtà le radici della Carmen sono abbastanza fragili, sono proprio Bizet e ancora Bizet. E invece le influenze che ha avuto questa opera sono state immense. Puccini, Tchaikovsky, non sarebbero concepibili senza quest'opera, non tanto senza Bizet, proprio senza la Carmen. Wagner, Tchaikovsky tra l'altro abbia modo di vedere dal vivo la Carmen così come Wagner, e sembra anche che non gli sia dispiaciuta per niente, tutto sommato, anche se poi formalmente insomma ne ha detto peste e corna. La faccenda di Nietzsche è piuttosto complicata anche da riassumere, ma insomma ad un certo punto Nietzsche ha sostenuto Wagner in maniera entusiastica fino a quando Wagner è stato in sintonia con il suo pensiero, negativo, diciamo così, con il suo pessimismo generalizzato. Poi quando Wagner ha fatto col Parsifal la svolta verso una sorta di neocristianesimo, di una religiosità insomma mistica, ecco che Nietzsche si è molto arrabbiato, lo ha abbandonato e per ripicca più che per convinzione si è messo a sostenere che la Carmen era in realtà l'opera più bella mai scritta, eccetera, per la sua naturalezza, per la sua immediatezza, eccetera eccetera. Poi in realtà sempre il solito destino vuole che in Bizet precipiti molto di Wagner invece. Certamente l'uso dei motivi ricorrenti, che non è esattamente wagneriano, ma insomma ci sono queste ricorrenze motiviche che designano personaggi, situazioni, simboli, eccetera. Quindi un certo wagnerismo poi era molto diffuso nella musica francese del secondo Ottocento, che era molto più lontana dall'opera italiana e molto più vicino invece all'opera tedesca. Quindi c'è un incrocio insomma abbastanza complicato, alla fine del quale comunque Bizet e la Carmen svettano verso l'alto con un'assoluta originalità, e non si può assolutamente attribuire la Carmen né al wagnerismo né all'opera lirique né all'opera italiana, ma soltanto all'invenzione straordinaria di un momento, quei pochi mesi in cui Bizet si dedicò per l'appunto alla Carmen, tirandone fuori veramente un'opera irripetibile.
3: Tanto per continuare il litigio tra Nietzsche e Wagner: a Nietzsche piacque molto Carmen, e a Wagner, per ripicca alla ripicca, piacque molto Michaela, che era il personaggio cristiano, quindi a lui amava il duetto del primo atto tra Don José e Michaela. Vabbè, una parentesi, chiudiamo la parentesi e torniamo al terzo atto. Siamo sulle montagne, ormai Don José è diventato un vero e proprio bandito, quasi il capo della banda, solamente che tra Carmen e Don José le cose ormai non vanno più tanto bene, perché Carmen è libera, si è stufata. Quindi in un momento in cui è sola con Frasquita e Mercedes interroga le carte alle due amiche, esce fuori che si sposeranno, una con un vedovo ricco, un'altra che avrà molti soldi, invece a Carmen esce la morte. E quindi Carmen, sempre tornando sul fatto che lei insomma comunque è libera e fatalista, dice: io non cercherò di fuggire alla mia sorte, perché comunque se le carte, che non mentono mai, dicono che bisognerà morire, io sarò qui e mi farò trovare pronta all'evento.

Intanto Don José, che sta montando la guardia all'accampamento, vede una figura che si avvicina. Chi è? È Escamillo. Ah, Escamillo, come mai sei venuto qua? Ah, sono venuto qua perché mi aspetta una zingara. Come si chiama? Carmen. Come Carmen? Sì, sì, perché noi siamo fidanzati, sta insieme a me. Quindi Don José, capirai, monta su tutte le furie e quindi iniziano a lottare. Arriva Carmen che li separa insieme a tutti quanti gli zingari e Don José si arrabbia, giustamente dice, ah, come hai potuto tradirmi? E in mezzo al momento proprio più drammatico entra Michaela. Entra Michaela che è venuta a cercare Don José perché sua madre sta morendo. E quindi gli dice, José, devi tornare assolutamente a casa, tua madre sta morendo, ti vuole rivedere perché vuole, insomma, ti vuole abbracciare prima di morire. E Carmen, ah sì sì, vai vai vai vai da tua madre. Lui, ah, te dici che io me ne devo andare perché te ne vuoi scappare con Escamillo. Va bene, io me ne vado, ma sappi che ritornerò. Finisce il terzo atto. Nel quarto atto sono passati un po' di giorni, dei mesi, settimane, non si capisce bene. Siamo davanti alla corrida, il giorno dalla Plaza de Toros. Siamo nel giorno della corrida e tutto quanto il popolo aspetta che arrivi Escamillo. E quindi inizia questo atto con un grandissimo coro che appunto annuncia l'arrivo del corteo del torero.

0: Ed eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato il coro prima della corrida nel quarto atto e prima di traghettarci verso la fine della Carmen, quindi verso la fine della puntata, vorrei un attimino incentrarci sulla figura di Carmen e sul ruolo che questa figura poi ha avuto successivamente dopo Bizet.
1: Certo, questo quarto atto mette a confronto proprio le due anime di quest'opera. Da un lato questo coro che è tipico, diciamo, fa la couleur locale, no? Il
2: sì,
1: colore locale
2: folcloristico,
1: e precede la scena più drammatica, cioè il duetto che termina poi con l'uccisione e la morte di Carmen. E questa fu probabilmente questa convivenza tra due aspetti apparentemente molto lontani, cioè la leggerezza danzante da una parte, no? Anche il brio, l'allegria in un certo senso che emerge dalla danza, poi cioè, piena di danze comunque l'opera, e invece l'epilogo tragico, ecco, fu questo contrasto a lasciare un po' perplesso il pubblico del tempo. Ma è proprio questa la forza invece che il mito di Carmen ha acquisito nel tempo. Carmen l'hanno voluta fare un po' tutti, persino Manuel de Falla ci ha provato, e se non fosse stato, insomma, per questioni di carattere editoriale, avrebbe scritto lui la sua propria Carmen. E poi è un continuo succedersi di film, di opere, Rosi, Saura, insomma è un vero e proprio mito della modernità. Perché al di là delle intenzioni di Bizet, al di là del libretto, alla fin fine quella contrapposizione di cui parlavamo all'inizio tra i due mondi morali, no? Quello della tradizione e quello dell'esuberanza e della trasgressione, cade decisamente in secondo piano, perché a trionfare è sempre e soltanto lei, è sempre e soltanto Carmen, una perfetta congiunzione di erotismo e libertà, di voglia di trasgressione da una parte e di profondissima sensualità e di attaccamento proprio all'amore, all'eros come principio vitale e indispensabile. E questo poi è quello che rimane al di là proprio di ogni collocazione storica, ed è questo il mito con cui noi continuiamo a convivere.
2: Inizia la corrida, mentre Carmen sta entrando nell'arena, Frasquita e Mercedes le dicono: guarda, stai attenta perché abbiamo visto Don José, ha un'aria un po' strana, io fossi in te me ne andrei, Carmen non teme nessuno, io rimango qua, perché lei proprio dice: ah, dove sta, dai, mo mi vado a divertire. Arriva Don José è disperato perché gli è morta la madre, ormai è ricercato perché è disertore, gli rimane solamente l'amore di Carmen, e quindi dice: ti prego Carmen, seguimi, scappiamo insieme sotto altri cieli, perché io, malgrado sia stato distrutto da te, non posso fare a meno di te. Lui è ormai completamente stregato, appunto, da Carmen, e Carmen dice: ah no, vattene, che io nasco libera e morirò libera, non ti voglio. Di qua di là si sente il coro della corrida che incita Escamillo, quindi Don José entra in una sorta di follia pura. Infatti in una di queste raptus omicida tira fuori un coltello e uccide Carmen. A questo punto c'è il pentimento, perché proprio mentre tutto il coro esce dall'arena, perché appunto Escamillo ha vinto, lui dice: adesso potete, Don José dice: adesso potete anche arrestarmi, sono io che l'ho uccisa, Carmen adorata.
0: Benissimo, e adesso ci andiamo appunto ad ascoltare proprio il finale, però prima ci salutiamo, quindi io ringrazio Guido Barbieri per essere stato qui con noi.
1: A voi.
0: Jacopo, naturalmente.
2: Ciao a tutti.
0: Vi ricordo il nostro sito www.radiojeans.net e naturalmente il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, per l'appunto. Arrivederci alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Bentornati su WhatsApp, il programma di Hot Block Radio che vi porta in giro per il mondo ad ascoltare il rap. Io sono Rachno e oggi è il turno dell'Irlanda. Malachi, il cui nome significa messaggero, uno dei rapper più prolifici d'Irlanda, entrato in scena nel gennaio del 2019 con Call Us By Our Names, il giovane dublinese si è ritagliato da allora il suo posto nell'hip hop irlandese. Però non bisogna lasciarsi ingannare dalla spavalderia giovanile, perché a 20 anni Malachi è testimone oculare della costante privazione dei diritti dei giovani irlandesi, un tema che ha spesso indagato anche nel suo EP di debutto Brutalmente Onesto e Violento del dicembre 2019, chiamato Butterfly Boy. Malachi incarna l'archetipo dell'uomo che molti ragazzi irlandesi sono costretti a sostenere, quindi affronta i temi della trasformazione, della mascolinità tossica, combattute pungenti e sorprendente ingegnosità. Malachi sintetizza un'interpretazione ricca e originale della vita di Dublino, fondendo perfettamente l'espressione personale con penetranti commenti sociali e politici e battute, diciamo, di spirito. Fairplay e Cavalier mostrano la capacità di concepire testi ironici e spacconeria autocosciente, mentre Paper Prophecies si espone e si dimostra anche un poeta introspettivo, un po' più insicuro. Siamo ad aprile e noi ci aspettiamo un nuovo singolo dopo l'annuncio sui social da parte dello stesso artista, ma per ora ci ascoltiamo uno dei pezzi più belli che ha fatto uscire questo ragazzo, Malachi, Cavalier, un featuring con George II. Andiamo ad ascoltarcelo, questo è WhatsApp.

Larry Alabi, artista irlandese indipendente, sta gradualmente emergendo e si sta davvero facendo un nome nell'area sia di Dublino ma in generale in tutta l'Irlanda. Parla della realtà delle strade irlandesi, ha battute divertenti e un flow bello sciolto. Larry Alabi è cresciuto nell'Irlanda lucana, così chiamata, lavora al fianco di artisti straordinari come Smiles, Reggie Beak, Benz e Laz, ed è sicuramente qualcuno a cui prestare attenzione nei prossimi anni. Noi ci ascoltiamo un remix uscito proprio qualche giorno fa con feat di alcuni ragazzi drillers, chiamiamoli così, di area londinese come Skengdo. Il pezzo è sicuramente drill, ma si possono riconoscere anche diverse influenze grime, in genere tutto il sound della scuola british. Questa è Drop That Remix, Larry Alabi, Fizzler, Skengdo e A9K Soul.

Reggie Snow è nato a Dublino da padre nigeriano e madre irlandese giamaicana. Dublino è la sua città natale, ha frequentato il Belvedere College SJ. Più tardi però nel 2011 si è trasferito negli Stati Uniti e ha iniziato a frequentare la scuola della Montverde Academy in Florida per diventare poi giocatore semiprofessionista di calcio e andare avanti nella carriera scolastica grazie a una borsa di studio atletica. Dopo essersi diplomato al liceo nel 2012 ha frequentato il Savannah College of Art and Design a Savannah in Georgia con una borsa di studio atletica anche qui per studiare cinema e design. Dopo un semestre però si è ritirato ed è tornato in Irlanda concentrandosi esclusivamente sulla sua carriera musicale. Snow ha pubblicato il suo primo EP di debutto Rejovic nel giugno del 2013 e ha immediatamente raggiunto la vetta della classifica hip hop di iTunes prima dell'uscita di Kanye West e J. Cole dello stesso anno che poi lo hanno ampiamente superato. Noi ci ascoltiamo e ci lasciamo ascoltandoci un bellissimo pezzo di Reggie Snow insieme a Cam O.B. e Group Therapy. WhatsApp termina qui, ma vi rimando alla nostra playlist su Spotify dedicata al rap irlandese WhatsApp Ireland e continuate a seguirci qui a Rakhno. Un abbraccio regà, ci ascoltiamo Relax di Reggie Snow, Cam O.B. e Group Therapy. Relax.

0: Sono le 20 e 21 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
1: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
4: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
3: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.

disgusting.

0: basketball. That's too much.
1: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
2: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Che rapporto avete con questo quartiere?
3: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Sai, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
4: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però...
2: Ho dimenticata che volevo dire.
4: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
2: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
4: Perché prima negli anni 90 non è proprio... c'erano zone... molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
2: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
4: Esatto, cioè non era molto bello.
2: Sei d'accordo con Gaia?
3: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
2: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
3: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme, però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata. Un applauso.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché ci sono i due personaggi principali. La storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Viggo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello
1: sarebbe il cattivo della serie, che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!

Last, dicevano che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

vita da artista, come l'ho vista. Ho detto questa è la mia. Ma cosa resta?

laghi. Ti frusti il corpo col fiore di un bel ricordo così. L'amore di un giorno ha deciso già di allontanarsi di qua. Che decadenza!

per quel che vale, è un fatto mio. E chiudo gli occhi all'oblio.

Sono le 23 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet. Radio Zainet.